0: precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina.
1: Alright, let's go.
0: Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti?

chiuse s'intravede un chiarore che con il tempo e ci vuole pazienza si apre allo sguardo interiore.

Un giorno un signore, quando stava per andare, vidi che era vestito d'amore. Aveva un cilindro nero, gli stivali rossi e una giacca a fiori. Barba e capelli erano lunghi e neri, e al posto degli occhi